perché c'è matato. Matato perché c'è matato. Matato perché c'è matato. Ho ovvio solo una bomba. Ma già che poche stagne. Non gli altri fare che ritiri tutto. Questa pensi da un po' di tempo. Bravo, ti vedo. Ciao.